0: Non so lì.
1: Ui, re, ma c'è poli pun pinciani, uani, chi manchen me va pane un culan, pang, pah, cacane, giusto.
0: Mangaleng, masa mata.
1: Ma duluran tangis, ling sedih kingking ipun nuturan makin kewentenane.

Sajeronin lakar mau mari sudon, gumine dini di suete negantun.